0: Este verano, vive lo tuyo. Vive tu radio.
1: Take off the slow, spin it back.